0: parlo mancha parlo cha ula parlo cha pa zari mugu re
1: ula parlo cha pa zari mugu re

Namgyu takpa zhongda chi nye di su kumshi di yu nye di su jina si da chambe gibya nyunga, mengang zhoya nyunga, me saya le nyunga. Da zhongda ma chi nye di yu liya, da nga zi mangu zhiz ne yungu mara.

0: yibchung kordin ki namchang di kienzu zi zhe me zhuangmang zhu di kienzu su su ta ju
1: Les
2: Kinti chung su li bi
3: Kinti chung su
1: Zhong zhe jie thong ma xiu yibchung kordin xim chung sar bi xia la shi wa jib lim du
2: Qian nang an zu de de jie ha xiao zhe jia la dup su jie jie bing ha lo zhu
3: lo zhu
2: zhu
1: dup su yibchung
4: 我说点啥子没哦啥子组长来了请俺自个娃天天一班了阿家班了吉杰孙来给广大些拉当姐说话学个意思给请俺俺爹来管大拿去阿家班了俺说调阅冲击了罗子宇这下吉杰孙来打请俺给俺说打断了吧拖欠他学艺调阅
5: 冲击罗子宇了
4: 瑞阿家班了拖欠了
5: 是的
4: 弟
5: 徐国
4: 对, 马上